0: da Lodo James Turn Away, non è Combay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Mia bomba, alla microfonica
2: terreno. Che ti hai mosso dal
0: da quando Alec?
3: Da se pausa, da se pausa, già oggi.
2: In quello di Blacci.
0: Bomba, raggia, raggia, ala.
2: Ma in sto secondo.
0: In copro Blacci, Atana Filmkin, allum, tlantanto, ila.
2: Ma in sto senso, met tamburo, insomma, il maestro. Ari, ari, ari.
3: Zai, viene tamburo.
2: Ari, prova. Lana.

Guarda, chiamiamo lo re-release da Fatboy Slim e The Rolling Stones, Satisfaction Skank. Po' bello in tiara, ti c'è la mene meca, c'è nel birra. Ed è una competizione vizida, che c'è un intit mutare all'Hatlif Bruno Mars, live in concert. Tu sei una ele kit, è stata meldana esattamente, completamente chain.